Più su buon parrai spursù, coladria, c'è gi una buon bomba mertù, coladria. Ursa a nais di udarila, coladria, anzana ok no patterclia.